Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: a volte succede nella vita che non ci si parli proprio più, We Don't Talk Anymore, successo di qualche tempo fa con Charlie Puth, Selena Gomez su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, tra poco l'appuntamento con il meteo e adesso quello con l'informazione con Sky TG24, ecco le principali notizie del giorno.
1: Cariche lacrimogeni, i poliziotti marocchini bloccano centinaia di migranti verso Ceuta, sventato il nuovo assalto all'ex enclave, resta l'allerta per i prossimi giorni. E rimane lo stop temporaneo a Schengen con la Spagna, il governo priorità a controllo dei confini nel dossier annuale del Viminale, reati in calo del 10%, meno femminicidi e più rimpatri. Due scosse di terremoto in Indonesia, almeno 51 morti, si scava tra le macerie a Flores, 500 italiani da Farnesina, al momento non risultano vittime o feriti. Israele torna a colpire il Libano nonostante la tregua, 11 morti nel sud del paese, decine i feriti, Hezbollah promette vendetta, in Cisgiordania continua l'assedio dei coloni. L'Etna frena l'eruzione, torna operativo l'aeroporto di Catania dopo 8 giorni di stop, scossa di terremoto 3.9 a Lingua Glossa provoca danni nella provincia. Chieti, papà muore per difendere il figlio in una rissa fuori da una discoteca, l'aggressore 18enne potrebbe essere indagato per omicidio preterintenzionale. Il caldo ha le ore contate, pioggia e temporali in arrivo con temperature in discesa, lo Stelvio chiude le piste per mancanza di neve e bollino rosso sulle strade per i primi rientri. Successi azzurri agli europei nel nuoto doppietta italiana nel 50 rana, oro per Partinenghi, argento per Cerasuolo e Gastaldi nei 200 misti, bronzo per Curtis.
0: Grazie a Sky TG24 per le principali notizie del giorno, è tutto.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Nella giornata di domenica, ancora condizioni soleggiate, clima caldo sul Lazio, seppur nel pomeriggio aumenta la variabilità sui settori montuosi appenninici, con sviluppo di qualche acquazione o breve temporale, localmente anche sulle aree collinari del Frusinate. Temperature massime fino a 34-36 gradi. Nel corso della prossima settimana avremo il passaggio di un rapido impulso instabile lunedì che darà luogo a qualche temporale e poi un lieve calo termico. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sé

Serena, domenica mattina insieme. Fight for Fighting Superman, It's Not Easy a caratterizzare questi ultimi minuti, una marea di dolcezza grazie alla musica di Dimensione Suono Soft della Radio del Benessere. Bene, com'è andato il Ferragosto? Un'altra occasione per mangiare, per fare baldoria. Spero tutto ok. Adesso un classico di Battisti.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ma sì, crediamoci pure, crediamo di essere molto giovani ascoltando questo pezzo del passato, Fun, We Are Young. Buongiorno da Dimensione Suono Soft, tra poco l'aforisma d'amore e le grandi voci del cinema.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Il vero amore ci inebria il cuore. Orienta il nostro destino come l'amore di una mamma per il suo bambino.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: Io

0: La domenica prima del lunedì, più lunedì della storia, quello che segue il weekend di Ferragosto inizia a farci pensare a settembre che ci attende col fiato sul collo insieme a tutti i programmi, piani di dieta, di palestra, ma non ci pensiamo oggi. Godiamoci il presente, il qui ed ora, e nel qui ed ora sono le 10:19 minuti di questa domenica 16 agosto 2026. Sei nel posto giusto su Dimensione Suono Soft con me, Maria Chiara Velardo, che resto insieme a te fino alle 14 in punto. Saluto anche Silvia Giansanti che ti ha accompagnato fin qui, e tra poco nel nostro primo appuntamento con le Good Life di oggi scopriamo la cucina gioiosa.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio, è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Stopping Stare e One Republic su Dimensione Sono Soft. In questo appuntamento con le Good Life facciamo la conoscenza di una donna che ha cambiato il modo in cui un'intera nazione si rapportava al cibo, non con ricette austere o consigli dietetici, ma con qualcosa di molto più raro e potente, cioè la gioia. Oggi conosciamo insieme Julia Child, nata in California, altissima e dalla voce inconfondibile che sembrava provenire da un altro pianeta, e non aveva, pensa, mai cucinato niente di serio fino ai 36 anni. Poi arriva a Parigi con il marito diplomatico, mangia la sua prima sogliola alla Mugnaia in un ristorante di Rouen e la sua vita cambia per sempre. Si iscrive all'Accademia Bleu, impara a cucinare con la stessa ossessione con cui altri studiano il pianoforte e decide di portare la grande cucina francese nelle case americane. Il suo libro Mastering the Art of French Cooking, pubblicato nel 1961, è un successo senza precedenti, ma è la televisione a renderla leggendaria. Con il suo programma The French Chef dimostra infatti per la prima volta che cucinare può essere divertente, imperfetto e umano. Quando per esempio le cade qualcosa, ride; quando sbaglia, improvvisa; quando assaggia, chiude gli occhi per il piacere. Julia Child insegna a una generazione intera che la cucina non è un dovere, è un atto d'amore verso se stessi, verso chi si nutre con noi, verso gli ingredienti che la terra produce. Oggi quindi prova a fare come lei, cucina qualcosa da zero, senza fretta, con le mani e con la stessa gioia di Julia. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

0: Dall'omonimo album del 1991, tra l'altro tra i più apprezzati ed acquistati dell'intera discografia di Antonello Venditti, c'è Benvenuti in Paradiso su Dimensione Suono Soft. 10:58 minuti, una buona domenica anche alla nostra redazione che ci attende prontissima con le news. Allora direi di raggiungerla subito.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Bentrovati da Andrea Soprani, Spin Time. Ieri il sindaco Gualtieri in visita per gli auguri di Ferragosto tra gli attivisti ancora in strada, un gesto di solidarietà mentre è in corso una trattativa per reperire soluzioni abitative dopo il principio di incendio dello scorso 29 luglio che ha comportato l'evacuazione di circa 400 persone dal palazzo occupato. Ieri Roma e la città metropolitana è stata colpita da molti incendi, tra cui quello nel pomeriggio a Colle Salario dove un incendio è divampato in una frutteria di via Rapagnano. Le fiamme hanno avvolto rapidamente il locale richiamando l'attenzione dei residenti della zona che hanno dato l'allarme sul posto i vigili del fuoco. Ostia, furti a raffica sulle spiagge, c'è chi torna a casa scalzo o solo con l'asciugamano. Nei primi giorni di agosto sono state diverse le segnalazioni delle vittime, tutte denunciate alle forze dell'ordine. I ladri approfittano della distrazione dei bagnanti, impegnati a fare il bagno e a godersi il sole, per portare via borse, zaini ed effetti personali lasciati sull'arenile. Tennis, male per l'Italia nel torneo di Cincinnati. Luciano Darderi, il numero 20 del ranking ATP, è stato eliminato al Masters 1000 dall'australiano Rinki Hijikata, che si è imposto in 2-7, 6-4, 6-2, il 25enne di Sydney.

0: affronterà nei sedicesimi Jakub Mensik, che a sua volta ha eliminato un altro azzurro, Mattia Bellucci. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Amare significa ammirare con il cuore, ammirare e amare con la mente.

0: impegnato in questo periodo nel Giova Giro, in viaggio in bicicletta. È partito il 9 di agosto, insomma, ha toccato la costa adriatica, il sud Italia, toccando anche l'Abruzzo, il Molise e la Puglia, e non si ferma mai, eh. Noi ci fermiamo qualche attimo qui a Dimensione Sono Soft e torniamo con una straordinaria canzone del grandissimo, indimenticabile Lucio Dalla. Buona estate.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci

0: 10 i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termedi-roma.org.
0: Dimensione Suono Soft.

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare.

a capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

capitato di vedere un post di Zucchero, la dimensione sono soft questa, Dicevo su Instagram, Zucchero, che non dice cose belle su De Martino, devo dire, è il prossimo direttore artistico di Sanremo. Vabbè, saranno affari suoi. 16:38 minuti, in questo istante Phil Collins.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: chiama Thank You, la canzone di Daido che chiude quasi il mio appuntamento qui a Dimensione Sono Soft. Tra poco le ultime notizie.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Dopo l'esplosione del petardo in via Fasana dell'altra notte, le indagini dei carabinieri della compagnia di Ostia hanno portato all'arresto di due persone che occuperebbero ruoli di rilievo nella piazza di spaccio locale e che potrebbero essere coinvolte nelle dinamiche che avrebbero spinto a piazzare l'ordigno come probabile avvertimento. I militari hanno arrestato un 46enne e un 49enne, entrambi romani e già noti alle forze dell'ordine, notati mentre vendevano una dose di crack a un inquirente poi segnalato alla prefettura. Nascondevano la droga in un albero. Interviene per aiutare l'amico vittima di due rapinatori che cercano di strappargli la catenina d'oro, ma viene ferito a una spalla dai due riusciti comunque a fuggire. È successo sabato notte intorno a mezzanotte in via della Scala Trastevere, dove una pattuglia dei carabinieri è intervenuta dopo la segnalazione di un 49enne vittima di un tentativo di rapina. I militari hanno prestato i primi soccorsi al ferito, che è stato poi trasportato all'ospedale Santo Spirito, avviato gli accertamenti per identificare i responsabili. Nella stessa notte, poco prima dell'una, in piazza Trilussa, una pattuglia in transito è stata richiamata dai passanti per una lite in corso tra più persone. Durante i controlli, due delle persone coinvolte, un cittadino tunisino di 24 anni e un cittadino egiziano di 19 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, hanno posto resistenza. I due sono stati bloccati e denunciati.

0: in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Un weekend di Ferragosto senza criticità di particolare rilevanza lungo la rete stradale e autostradale di ANAS, ultime partenze e primi rientri diluiti nel corso della prossima settimana. Secondo le stime di ANAS sono previsti oltre 34,7 milioni di spostamenti da lunedì a giovedì 20 agosto. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Bene, grazie a Francesca Proietti e a tutta la redazione, io sono Giampiero Di Sara, mi fermo qui, ti auguro di trascorrere una bella serata questo weekend di Ferragosto con la radio del benessere Dimensione Sono Soft. Tra poco sentirai anche la voce di Laura Buono, ciao!
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Coloro che vivono d'amore vivono d'eterno.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: E se mai visto piangere

croce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora, un errore perfetto, un diamante, un difetto.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Amo il suo sorriso, i suoi capelli, le sue ginocchia. Amo il modo in cui ogni tanto si inumidisce le labbra prima di parlare. Amo la sua risata, l'espressione che ha quando dorme. Amo il fatto che sento questa canzone ogni volta che penso a lei. Amo quello che provo quando le sto accanto. Quella sensazione che tutto sia possibile. Insomma, che la vita meriti di essere vissuta.

0: su Dimensione Suono Soft.
1: A me i grandi gesti romantici non hanno mai convinto. L'amore sta nelle piccole cose, nelle premure di tutti i giorni e anche nel saper chiedere scusa.